Grazie. Ecco, continuiamo queste canzoni nuove, facciamo un'altra, poi passiamo a qualcosa di più conosciuto, cominciando dai pezzi di Florian fino a tempi che furono. E la prossima allora si chiama Il Treno.

0: That's it.
1: La prossima canzone di Florian, un long play che abbiamo fatto 6 o 7, 8 mesi fa, e la canzone si chiama Jaffa, parla Jaffa come i pompelmi, e parla appunto del fatto delle arance che qui in Italia lasciano a marcire nei fossi, mentre quindi ne abbiamo in abbondanza, mentre a Israele riescono a coltivarle anche sul deserto. Ecco, in linea di massima questo è il significato del testo, si chiama Jaffa.